l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò.

nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.